quelli che andavano si mettevano in testa, si mettevano in biaia. E quando tutti i gaettelli che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.